0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è dalla mia bocca furtivo un sorriso

0: Vidi gonda, senza vese vini tutti bene a casa, ad ora vini nostra nostra devosa canzone, El ai Matiu, con Aura, sa vese da co, perché la pendenta muss jedes Wetter aushalten, und sie haltet das aus, und das freut uns alle. Danke vielmal, in a biala sera, bonsoir Suisse, buonanotte, arrivederci, alla prossima.
1: Ciao.